0: Sono molto preoccupato per i militari che stanno morendo, ma loro stanno difendendo la nostra terra con onore, ferita. Esattamente, sì. È rimasta una leggera cicatrice. I nazisti sono stati i primi ad attaccare la nostra terra. E noi l'abbiamo difesa, sostenuta, siamo morti. Ma loro continuano ad arrivare, comunque, fino alla fine.
1: Per tutto il giorno continuava così, bam, bam.
2: E quando la película terminò, tutta la gente stava llorando.
1: Poi ci fu un forte bang bang, proprio così, bang. Mi nascosi sotto la sedia di mio nonno. E poi all'improvviso, bang, il carro armato venne colpito da una bomba e saltò in aria. Il nonno corse a salvare quelli all'interno del carro armato.
3: Ed è difficile organizzare.
4: Non è facile organizzare questo tipo di eventi, perché si potrebbe utilizzare recinti pubblici per tali iniziative. Se è un recinto privato, anche suele avere pressioni e a volte incluso minacce per parte di certe organizzazioni. Per questo a volte costa molto trovare un spazio adeguato. Per questo a menudo non pubblichiamo di antemano dove tendrà luogo l'evento, sino che diamo il correo elettronico y el número de teléfono. La gente se registra y solo entonces les damos